0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.